Elle piatto alla piedra che gli vuoti atrás. Hay sogas que muerden por venir.

春了阔。Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate